ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore.

0: ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Idea.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good.

0: Sono le 7.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro. Il sestile Sole Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio in trigono a Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene: intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Ci attende un lunedì di bel tempo sul territorio pugliese. L'alta pressione infatti sarà l'assoluta protagonista della giornata e garantirà tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti saranno sereni e tersi per l'intera giornata. Contesto climatico estivo su tutta la regione, con temperature massime diurne non particolarmente elevate. Saranno in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresca novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Ci attende un lunedì di bel tempo sul territorio pugliese. L'alta pressione infatti sarà l'assoluta protagonista della giornata e garantirà tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti saranno sereni e tersi per l'intera giornata. Contesto climatico estivo su tutta la regione, con temperature massime diurne non particolarmente elevate. Saranno in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: di donne di.
1: Sono le 9.
2: Ora esatta.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: E dai, andiamo a iniziare una nuova settimana questo lunedì 14 settembre. Buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce, una festività liturgica che celebra la scoperta e la venerazione della croce di Cristo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1321, muore a Ravenna Dante Alighieri, padre della lingua italiana, autore della Divina Commedia. Nel 1812 le truppe di Napoleone Bonaparte entrano a Mosca trovando la città abbandonata e data alle fiamme dai russi. Nel 1901 Theodore Roosevelt diventa il 26esimo presidente degli Stati Uniti a seguito dell'assassinio di William McKinley. Nel 1982 muore in un tragico incidente stradale a Monaco la principessa Grace Kelly, mentre nel 2009 negli Stati Uniti il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers segna l'inizio ufficiale della grave crisi finanziaria globale. Sono nati oggi Michael Keaton, l'attore statunitense noto per le sue interpretazioni in Batman, Birdman e Beetlejuice, Amy Winehouse, cantautrice britannica, voci più soul, iconiche e inconfondibili degli anni 2000, Renzo Piano, l'architetto italiano di fama internazionale, tra i più influenti nell'era contemporanea. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, fate i bravi, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Benvenuti al nostro consueto approfondimento pianeta. Oggi si ricorda una terribile tragedia, ricordiamo quello del Vajont, un disastro che si sapeva, un disastro annunciato perché i segni erano evidenti, la montagna che poi franò all'interno del bacino sopra la diga dava dei segni molto chiari, si stava praticamente sgretolando, molte crepe si vedevano in giro, anche gli stessi cittadini insomma se ne erano accorti, e malgrado ciò qualcuno ha voluto continuare con quel progetto nefasto e poi abbiamo visto le conseguenze, le terribili, drammatiche, dolorosissime conseguenze. In questi giorni si sta girando un film che vuole ricordare non tanto l'evento fisico della montagna che è crollata all'interno del bacino, poi l'onda d'acqua che attraversò la diga e andò a colpire spazzando via Longarone, ma tutti quei fatti vergognosi che sono successi dal 9 ottobre 63 in poi. Il regista è Pier Giorgio Grizzo, una nostra conoscenza, tra altre cose abbiamo intervistato anche nell'occasione di un altro film che ricordava la biografia di Lino Zanussi, trasmesso poi anche a Rai Storia e a Rai 5. Dunque io vorrei partire con una testimonianza in questa prima trasmissione dedicata a questo terribile disastro, ascoltando il sindaco di Vajont, uno dei sopravvissuti. Lui è Virgilio Barzan, il sottoscritto lo ha raggiunto proprio vicino al set cinematografico. Vediamo subito il nostro servizio da Vajont. E qui in postazione, vicino proprio al set cinematografico, ci ha raggiunto il sindaco di Vajont, Virgilio Barzan. Dunque chiedo a lei una testimonianza, lei è un sopravvissuto di quel terribile disastro?
2: Sì, io faccio parte dei 160 superstiti diretti residenti qui a Vajont. Su 1600 abitanti siamo rimasti il 10%, nati prima del 9 ottobre. Ma quelli che hanno la memoria come la mia, che avevo 13 anni, ce ne saranno meno della metà, una cinquantina ancora, un centinaio, dai, facciamo. E siamo, penso, il gruppo più numeroso dei superstiti del Vajont, perché a Erto ce ne sono una settantina che li ho controllati. A Longarone li conti sulle dita di qualche mano.
1: Oggi è un docufilm che ricorda quel terribile disastro.
2: Sì, oggi sono orgoglioso di aver ospitato nel mio comune per la produzione di questo docufilm sul Vajont, perché qualsiasi cosa che si faccia per la memoria del Vajont, che se ne parli, è sempre fatta una cosa bella e deve rimanere come memoria. Perché, ripeto, andando a ritroso nella storia, sono quello che ha contribuito alla pubblicazione del libro di Tina Merlin sulla pelle viva. L'abbiamo pagato nell'83 da sindaco di Erto e Casso. L'abbiamo pagato metà io e metà il vice sindaco, 3 milioni abbiamo speso nell'83, pagati proprio di persona. Sono orgoglioso di averlo fatto, perché da là è partita tutta la memoria del Vajont. Non mi hanno più rieletto nell'83, giustamente, chi fa e chi porta non bisogna rieleggerlo. Sono andato a lavorare per i fatti miei per 10 anni e poi mi sono ripresentato qui a Vajont come sindaco eletto nel 93. Nel 93 avevo due grandi progetti. Uno l'ho realizzato, il film sul Vajont. Nel frattempo ho fatto anche l'organizzazione di Marco Paolini, l'ho organizzata personalmente io.
1: E ricordiamo tutti?
2: Sì, di Marco Paolini, l'ho organizzata proprio personalmente, assorbendomi tutti gli oneri, onori e tutto quello che c'era, sulla diga del Vajont il 9 ottobre del 98. Casualmente il 9 ottobre del 98, crisi di governo.
1: Ecco, ricordiamo quella sera terribile. Lei dove si trovava?
2: Io quella sera ero a Casso, proprio a Casso. E per fare un po' della mia storia, dal 1 ottobre del 1961, quindi all'età di 11 anni, partivo a Casso a piedi 45 minuti la mattina per andare a Longarone a frequentare la prima avviamento professionale, perché per il popolo c'era l'avviamento, per il jet set c'erano le medie, ma quelli in ogni città con i propri collegi, fino al 63, mi pare, 62, che hanno fatto le medie unificate. E mi facevo 45 minuti la mattina e un'ora e un quarto a salire. Pioggia, vento, neve, non c'entrava niente. 8 ore di scuola, 40 ore settimanali, per i figli del popolo erano così, 40 ore settimanali e novembre, dicembre, gennaio, febbraio, i due mesi invernali, l'inverno del 61, l'inverno del 62, alla sera alle 6, un'ora e un quarto a salire per andare a casa. Dei sentieri che si faceva, io ero il più piccolo e il più giovane di età di Casso. C'era un gruppo di una 10, 12, 15, non so quanti, che facevano le professionali, ma erano dai 14 anni in su. Io di 11, o stavi dietro a loro o ti facevi la strada al buio, da solo. Quindi costretto a correre per salire a Casso alla sera. Il 9 ottobre del 63, stesso giro, altra corsa, partito da Casso alle 7 di mattina, 45 minuti per arrivare a Longarone, 4 ore di scuola fin mezzogiorno e poi passato davanti alla diga verso l'una, le 13, siamo arrivati a Casso. Noi studentelli di Casso eravamo in due che facevano il vecchio avviamento, uno più grande di me, sfottavamo gli amici, i compagni di classe: guardate che se scoppia la diga, così era il detto, no? Se scoppia la diga vi portano fino a Venezia. E arrivati a Forno di Isoldo. Realmente è successo. Io.
1: E così fu, infatti.
2: E così fu, perché io da 10 anni fino a 13, fino al giorno del 9 ottobre, mi capitava spesso e volentieri di sognare il cataclisma, ma lo sognavo alla metà di quello che è successo. Proprio alla metà, me lo vedevo di notte, questo. Alla metà di quello che è successo.
1: Cosa ha visto in quei minuti, in quei momenti, in quell'ora?
2: No, non ho visto niente, ero a letto, perché i ragazzini andavano a letto, la mattina dovevo alzarmi per andare a scuola a Longarone, quindi alle 8 o le 9 si andava a letto, quindi non c'era niente da vedere. Sentire il rumore, sì, quello l'ho sentito intero, e è quello che ho descritto io nel film di Martinelli. Chi ha visto il film Baionte di Martinelli, il rumore l'ho descritto io personalmente, perché con Martinelli ho seguito dal primo ciak fino all'ultimo inserimento dell'ultimo fotogramma a Cinecittà, perché i 3, 4, 5 mesi, non so quanti, che Martinelli ci ha messo a Cinecittà a inserire il film, io ero a Roma una volta alla settimana e quindi l'ho seguito proprio dall'inizio alla fine.
1: Cos'è stato, un boato? Ce lo può descrivere in poche parole?
2: Ma la descrizione è più che un boato, un colpo intanto della montagna che ha battuto contro la nostra montagna, e dopodiché il rumore di frane di sassi, continuo, rumore di frane di sassi, e dopodiché è finito. Il giorno dopo, se volete sentire il commento di un ragazzino di 13 anni che da Casso, ad arrivare in fondo alla montagna dove si ha la visione di Longarone e tutto, porca miseria, ho detto adesso per un bel po' di tempo non vado a scuola. Ecco il bambino che aveva perso la nonna, il nonno, lo zio, la zia incinta, due cugini, e un bambino di 13 anni pensava così, e non si può fargliene una colpa. E dopo il Vajont abbiamo avuto le peripezie, Clout, Belluno, sono stato a Belluno a scuola a Liti di Belluno fino al 72, sia a Belluno, e poi da Belluno sono arrivato qua nel novembre 72 e sono ancora qua a Vajont. Però sono stato eletto sindaco a Erto e Casso il giugno del 78, nel pieno della ricostruzione di Erto e Casso, con 200 famiglie fuori di casa, anche di più, e trattavo direttamente con Roma, con i lavori pubblici.
1: Riprendiamo da studio, ringrazio tantissimo per questa testimonianza e le varie considerazioni il sindaco di Vajont, uno dei sopravvissuti, Virgilio Barzan. Vi ricordo che nella prossima trasmissione di approfondimento invece avremo con noi il regista del film, Pier Giorgio Grizzo, e anche l'attore, uno degli attori molto noti della televisione italiana. Mi riferisco a Raffaello Balzo. Dunque, tenete d'occhio il nostro approfondimento. Io nel frattempo mi congedo da voi, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: che oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, arriva puntuale il saltino indietro nel tempo. Siamo andati all'anno 1985, quando Luca Garboni ci proponeva il brano Settembre, tratto dall'album Forever. Un ben sintonizzati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Callisto, io sono Alex De Sì. Voi continuate a fare quello che stavate facendo, che al resto ci pensiamo noi.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

0: Avete sentito le ultime su Shakira? La sua canzone dei mondiali, quella che stiamo ascoltando in sottofondo, Dai Dai, ha fatto 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube in 3 mesi, primo video del 2026 a farlo. Ma la notizia bella è un'altra: Shakira ha detto che tutti i soldi della canzone li regala per far andare a scuola i bambini di tutto il mondo, e per ogni biglietto dei suoi concerti regala 1 dollaro. Lei che balla ai bambini che vanno a scuola, e ha anche costruito una scuola vera in Colombia con 34 classi e campo da calcio per 1200 bambini. Brava Shakira.
1: Troppo forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: ascoltando.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, soundcheck. Soundcheck, prove di successo.
3: Appuntamento del soundcheck con Angelica Romagnolo in arte Anella, che ci propone il singolo Plastic Girl remixato da Mario Fargetta.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: In questo appuntamento del Soundcheck, Nella ci ha proposto la versione remixata da Mario Fargetta di Plastic Garden.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
4: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro, il sestile Sole Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole nel vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio, Trigono, Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene, intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
6: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea.
1: Ci attende un lunedì di bel tempo sul territorio pugliese. L'alta pressione infatti sarà l'assoluta protagonista della giornata e garantirà tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti saranno sereni e tersi per l'intera giornata. Contesto climatico estivo su tutta la regione con temperature massime diurne non particolarmente elevate. Saranno in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Independent.
1: E questa è la buona musica di On Air, cari amici, bentornati a questa prima puntata della settimana. Con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono. Quest'oggi avremo anche un collegamento telefonico con il cantautore Davis Gardin, verrà a presentare il suo nuovo singolo, a fare uno scambio di battute anche sul suo nuovissimo album e tante novità direttamente dal miglior mercato indipendente.

A soli 21 anni, Giada Lei continua a costruire il proprio percorso artistico attraverso una scrittura autentica e profondamente legata alle emozioni della sua generazione. La giovane cantautrice di Moncalieri presenta Felice ma non troppo, un brano che fotografa con sincerità le contraddizioni sentimentali che spesso accompagnano i vent'anni.

Isabella Swinnerton featuring Gabilo, Stare con te, nuovo singolo pubblicato il 15 maggio 2026, un incontro artistico che racconta il desiderio di condividere emozioni e quotidianità con la persona amata attraverso una collaborazione intensa e coinvolgente.

Libra torna alle radici con Vruscia, il fuoco della Calabria tra partenze e ritorni. Nel nuovo brano il cantautore racconta senza cartoline la sua terra, orgogliosa e fragile, accogliente e diffidente. Il videoclip è stato girato a Girifalco, il paese in cui è nato. C'è bisogno di...

I Magazzino San Salvario sono esponenti del cosiddetto rock cantautorale, un mix inedito di sonorità graffianti e testi che si inseriscono nel solco della miglior tradizione della musica d'autore italiana. L'idea di fondo è quella di riportare al centro il concetto di canzone nella sua essenzialità, con il preciso intento di emozionare nella maniera più diretta possibile. Anche il live act si inserisce in quest'ottica con una performance fortemente coinvolgente per il pubblico. Un ritorno alle origini della musica potente ed efficace. Li troviamo ad On Air con il singolo La gente che si bacia per le strade.

Moresio, cantautore che mette al centro delle sue canzoni esperienze personali, rivelazioni e stati d'animo, con una scrittura diretta e fortemente emotiva. Nei suoi brani affronta spesso temi come amore, separazione, dolore e rinascita, trasformando il vissuto personale in racconti nei quali è facile riconoscersi. Arriva Don Air con il singolo Il tuo amore è dolore.

Ma la Milano dei Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico Nick Castaldi, voce e chitarra, Danilo Di Lorenzo, tastiere e cori, Tony Corizzi al basso, Cristian Fusi, batterie e percussioni, racconta la vita reale, le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. Questo singolo in collaborazione con Jack La Furia.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
6: Coyote vs Acme!
7: Idiota!
6: Al cinema dal 2 settembre!
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai,
15: a settembre
14: siamo streghe,
15: ritorna la magia
14: e siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2, al cinema.
17: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Siamo ancora in sottofondo, era Ode all'umiltà di Edoardo Tincani, una canzone che parte da un'immagine semplice, una piantina, un po' di terra, qualche goccia d'acqua, è da qui che nasce il singolo di Edoardo Tincani pubblicato da Artisti Online, già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Come vi ho annunciato all'inizio di puntata, ora giunge il momento di andare a conoscere un artista, lui è Davis Gardin, che vi presento perché è già collegato telefonicamente con noi. Davis, benvenuto ad On Air.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ciao Davis. Allora, Coconut Air è il singolo di cui parleremo oggi, facente parte già di un album, però diamo due battute verso la fine dell'intervista. Allora, è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, quindi in un'epoca in cui siamo costantemente di corsa e ossessionati dalla produttività, quanto è stato difficile, parlo a livello compositivo e mentale, fermarsi e tradurre in musica quella sensazione di leggerezza e di tempo sospeso di cui parli?
1: Allora, questa è una bellissima domanda. In realtà mi sento di dire che Coconut Air, questo brano specifico, l'ho scritto in poco tempo, ero molto ispirato quel giorno, e parliamo di qualche anno fa, e come dici tu è proprio una sensazione che ho cercato di bloccare nel tempo, proprio di questa giornata che avevo passato con questa ragazza che in realtà non conoscevo bene, e il brano parla anche di percezione, quindi quando noi guardiamo o comunque vediamo una persona per la prima volta cerchiamo di idealizzarla in qualche modo, e vuoi o non vuoi molto spesso il nostro idealizzare queste persone non è coerente con la verità,
0: esatto,
1: con quello che poi si dimostra essere.
0: Si dice l'apparenza inganna, no? Spesso vediamo una persona e ci facciamo un'idea ma è sbagliata.
1: Esattamente, questa canzone parla proprio di questo, e quindi di come io avevo idealizzato questa persona qua e poi invece si era rivelata tutt'altro. Però è una canzone che rimane comunque upbeat, un po' felice e un po' estiva.
0: Esatto, trasmette appunto questa sensazione di estate, di caldo e di felicità. Ecco, parlando proprio più in gergo tecnico, tu appunto descrivi Coconut Air come un piccolo frammento d'estate e un invito all'autenticità. Dal punto di vista sonoro e degli arrangiamenti, quali scelte hai fatto per trasportare chi ascolta esattamente in quella dimensione di luce e serenità?
1: Allora, cercando di mantenere qualcosa di, a me piace definire fresco in termini proprio di arrangiamento, cerchiamo sempre di tenere un tempo allegro, quindi già questo può aiutare molto, perché noi tendiamo ad associare anche con l'estate proprio il tempo delle canzoni, quindi se è qualcosa di un po' più allegro, di un po' più upbeat, come dicevo prima, lo associamo più a un periodo estivo, e quando invece cerchiamo di rallentare nel periodo invernale. È una cosa che ho studiato anche da poco ed è molto interessante, è proprio tutta questione anche di marketing.
0: Beh,
1: e
0: certo.
1: Quindi quando ci siamo ritrovati a fare l'arrangiamento di questo brano, intanto le percussioni sono molto leggere, non è una batteria standard, sono percussioni, diciamo. E abbiamo anche i fiati, perché la tromba alla fine dà molto estate, dà molto aria, sole, perché ci ricorda proprio un po' i paesi come può essere, che ne so, la Spagna, ma anche l'Italia. E quindi di base è stato quello l'idea, la radice, e da là abbiamo lavorato con una chitarra anche che è molto una chitarra molto leggera, nulla di complicato per l'orecchio, quindi da là questo è stato lo scheletro, e poi abbiamo fatto tutto il vestito attorno.
0: Beh, quindi un brano che è stato lavorato a tavolino, studiato, suonato, ecco, sottolineo suonato,
1: sì,
0: perché ad oggi volevo chiudere con questa domanda che mi piace fare quando ho davanti persone che suonano ancora e non si affidano totalmente a un PC. Tu Davis, come vedi oggi questo spostarsi, tra virgolette, dei musicisti verso la produzione totalmente fatta con intelligenza artificiale? Perché oggi abbiamo delle piattaforme che in 3 minuti neanche ti sfornano basi musicali e canzoni ben confezionate. Io in primis, essendo uno speaker radiofonico, evito come la peste di mandare in onda brani del genere, ma ti giuro che a volte mi scappano, ma perché non me ne accorgo da quanto sono perfetti. Ecco, cosa ne pensi tu di questa situazione?
1: Allora, anch'io la penso esattamente come te, c'è anche però da considerare magari l'altra faccia della medaglia, ovvero che può essere visto come una fonte di ispirazione per certi brani o certi momenti quando si è bloccati. Però c'è proprio il rischio che diventi, che possa diventare qualcosa che proprio prenda il sopravvento sulla nostra creatività. Quindi io mi sono ritrovato, mi ricordo bene, un paio di mesi fa mi sono ritrovato a essere bloccato su un brano che stavo scrivendo, su un brano nuovo, e mi ricordo aver dato una specie di prompt all'intelligenza artificiale per sbloccarmi.
0: Ok.
1: Ma poi una volta capito che quella, cioè la direzione che prendeva l'intelligenza artificiale era diversa dalla mia direzione, dalla mia natura artistica, ho chiuso tutto e ho riniziato da zero.
0: Esatto.
1: E quindi secondo me gli artisti dovrebbero comunque tenere la loro la loro base, perché senza la loro base non sono nessuno, e secondo me la nostra unicità sta anche in quello. Quindi se noi usiamo l'intelligenza artificiale per provare a fare qualcosa che non partirebbe da noi, si sente. Il brano può essere anche un brano bello, però non risulta un brano nostro.
0: Esatto. Io ho sempre detto, esatto, un utilizzo come, vediamola come un arrangiatore. Cioè io do all'intelligenza artificiale una canzone che ho fatto io, chitarra, voce, una linea melodica, e poi eventualmente me la faccio arrangiare. C'è chi non ha magari la possibilità di andare in studio con dei musicisti,
1: sì,
0: in quel caso mi va anche bene, l'idea è la mia, ma far tutto all'intelligenza artificiale e poi dire ho scritto una canzone, io credo che sia veramente la fine della musica. Davis, allora il tempo purtroppo è giunto al termine, prima di ascoltare Coconut Air, due battute veloci,
1: sì,
0: sul tuo disco, perché questa canzone è estratta da un album.
1: Assolutamente, è un album che è uscito a inizio giugno, metà giugno, si chiama Love Eventually, e in realtà parla di, sono 8 tracce, e queste tracce rispecchiano un po' la mia percezione sempre delle sfaccettature dell'amore che si possono avere, che sia in l'amore adolescenziale, quello un po' proibito, quello un po' a distanza, e sono tutte esperienze un po' sulla mia pelle che ho fatto durante questi anni, e quindi sono molto soddisfatto del lavoro e spero che vi possa piacere, insomma, all'ascolto, ecco. Quindi questo è Love Eventually.
0: Perfetto, Davis, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Prima di lanciare il brano, dei contatti veloci social da dare a chi ci sta ascoltando per approfondire la tua conoscenza sul web?
1: Assolutamente, io mi salvo sempre come nome e cognome, quindi sono Davis Gardin, sia su Instagram che su Facebook, oppure tutte le piattaforme di streaming come possono essere Spotify, Apple Music, c'è gente che usa YouTube, nulla in contrario, quindi anche su YouTube mi trovate così, quindi solo nome e cognome, Davis Gardin.
0: Perfetto, Davis, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo Coconut Air. Grazie per essere stato ad On Air.
1: Grazie a voi.

Sebastiano Salemi, cantautore emergente italiano che vive la musica fin dall'infanzia. Dopo anni trascorsi tra cover e concerti dal vivo, nel 2025 ha scelto di intraprendere un percorso discografico dedicato alla musica inedita, pubblicando diversi singoli, fino ad arrivare al suo primo album Sentimenti ed Emozioni. È uscito il 21 agosto e arriva con questo singolo Shabby Cassaway, una canzone ironica, leggera, coinvolgente, che parte da un'idea molto semplice: la musica può emozionare anche quando le parole apparentemente non significano nulla.

E chiudiamo con White Mask, progetto musicale nato nel 2025, ispirato alle atmosfere della New Wave, della Dark Wave degli anni 80 e a formazioni simbolo di quella stagione come The Cure, Depeche Mode, New Order e Bauhaus. La sua musica attraversa esperienze personali, inquietudini esistenziali, riflessioni sulla dimensione più intima dell'essere umano, trasformando ogni brano in un percorso emotivo tra sonorità oscure e introspettive.

E si conclude questo primo appuntamento della settimana di On Air. Cari amici, grazie per essere stati in nostra compagnia. Voglio ricordarvi TuneIn, Amazon Music, Audible per riascoltare i nostri podcast. Cercate Daniele Dalmuto ed entrate nel mondo della promozione discografica italiana. Detto questo, appuntamento alla prossima e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea. Ma quanto è

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì di bel tempo sul territorio pugliese. L'alta pressione infatti sarà l'assoluta protagonista della giornata e garantirà tempo stabile con ampi spazi assolati. I cieli infatti saranno sereni e tersi per l'intera giornata. Contesto climatico estivo su tutta la regione, con temperature massime diurne non particolarmente elevate. Saranno in generale comprese fra i 27 e i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Altrove!
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV, nel 1955, l'attore Marco Marzocca, nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni, nel 1964, la cantante Amy Winehouse, nel 1983, e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno, nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Ma di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: 15 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: E dai, andiamo a iniziare una nuova settimana questo lunedì 14 settembre. Buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce, una festività liturgica che celebra la scoperta e la venerazione della croce di Cristo. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1321, muore a Ravenna Dante Alighieri, padre della lingua italiana, autore della Divina Commedia. Nel 1812 le truppe di Napoleone Bonaparte entrano a Mosca trovando la città abbandonata e data alle fiamme dai russi. Nel 1901 Theodore Roosevelt diventa il 26esimo presidente degli Stati Uniti a seguito dell'assassinio di William McKinley. Nel 1982 muore in un tragico incidente stradale a Monaco la principessa Grace Kelly, mentre nel 2009 negli Stati Uniti il fallimento della banca d'affari Lehman Brothers segna l'inizio ufficiale della grave crisi finanziaria globale. Sono nati oggi Michael Keaton, l'attore statunitense noto per le sue interpretazioni in Batman, Birdman e Beetlejuice, Amy Winehouse, cantautrice britannica, voci più soul, iconiche e inconfondibili degli anni 2000, Renzo Piano, l'architetto italiano di fama internazionale, tra i più influenti nell'era contemporanea. Vi auguro una meravigliosa giornata, un buon proseguimento di ascolto, fate i bravi, restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai, a settembre
16: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2, al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Puglia, ma rinforza la ventilazione moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia ionica. Insisterà anche domani. Ci attenderà un martedì 15 settembre con tempo asciutto, ampiamente soleggiato, temperature diurne ancora estive in linea col periodo attorno ai 27-29 gradi, ancora un po' di vento sul tratto costiero, poi da segnalare locali disturbi sulle murge dal pomeriggio. Si potranno attivare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.
2: Radio Idea.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 17.
2: Ora esatta.
3: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 14 settembre. Ariete, la luna in Scorpione rende più profonde le emozioni, spingendovi a non accontentarvi delle apparenze. Sul lavoro una questione richiede tatto. Toro, la congiunzione Luna-Venere mette in primo piano i rapporti sentimentali, ma vi chiede anche di distinguere affetto e bisogno di sicurezza. Sul lavoro una collaborazione può diventare solida. Gemelli, il trigono Mercurio-Urano stimola le idee, i contatti, le soluzioni originali. Sul lavoro potreste intuire prima degli altri una direzione da prendere. Cancro. Il sestile Sole Marte sostiene la vostra determinazione e vi permette di affrontare una questione con maggiore sicurezza. In amore la sensibilità aumenta. Leone, Giove continua a sostenere la fiducia e le ambizioni, mentre la Luna e Scorpione vi spinge ad occuparvi di questioni personali. Sul lavoro non fatevi distrarre dalle tensioni. Vergine, il Sole

0: vostro segno mantiene alta la concentrazione e la capacità organizzativa, mentre la Luna porta maggiore intensità nella sfera personale. Sul lavoro una decisione può diventare definitiva. Bilancia, Mercurio nel vostro segno in buon aspetto con Urano favorisce intuizioni e dialoghi illuminanti. Sul lavoro una notizia può modificare il vostro programma. Scorpione, la Luna entra nel vostro segno e si congiunge con Venere amplificando il vostro fascino. Sul lavoro saprete leggere bene ogni situazione. Sagittario, la giornata vi invita ad osservare prima di agire. Una questione economica richiede prudenza. In amore non fuggite davanti a un'emozione intensa. Capricorno, il cielo favorisce una maggiore chiarezza nelle relazioni con gli altri. Sul lavoro potete capire chi è realmente dalla vostra parte. Acquario, Mercurio, Trigono, Urano stimola intuizioni e idee fuori dagli schemi, mentre la Luna vi spinge a guardare più in profondità. In amore non confondete il bisogno di libertà con la necessità di mantenere le distanze. Pesci, la Luna e Scorpione parla un linguaggio che comprendete bene: intuizione, emozione e profondità. Sul lavoro fidatevi delle vostre percezioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Puglia, ma rinforza la ventilazione moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia ionica. Insisterà anche domani. Ci attenderà un martedì 15 settembre con tempo asciutto, ampiamente soleggiato, temperature diurne ancora estive in linea col periodo attorno ai 27-29 gradi, ancora un po' di vento sul tratto costiero, poi da segnalare locali disturbi sulle murge dal pomeriggio. Si potranno attivare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17:59. Ora esatta.
1: Idea News Magazine. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori. Le condizioni meteorologiche delle prossime settimane mostrano anomalie evidenti rispetto ai trend storici a cui eravamo abituati. Per fare chiarezza su cosa ci attende e capire i meccanismi dietro questa instabilità, siamo oggi in compagnia del meteorologo Daniele Ingemi di Meteored, tecnico meteorologo certificato WMO ed esperto di dinamica atmosferica. Benvenuto Daniele.
2: Salve, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Daniele, partiamo da un grande assente delle nostre stagioni, l'anticiclone delle Azzorre. Un tempo era il garante del clima mite estivo e mediterraneo, mentre oggi sembra essersi ritirato stabilmente in pieno Oceano Atlantico. Quali sono le cause fisiche dietro questo suo arretramento e perché non riesce più a proteggere l'Europa come un tempo?
2: L'anticiclone delle Azzorre nelle ultime estati si sta progressivamente spostando durante il periodo estivo verso la zona dell'Atlantico, diciamo centro orientale, fino all'area delle Bermuda. Quindi lascia scoperto il Mediterraneo alle risalite dell'anticiclone africano, che è quello che purtroppo poi ci regala queste estate, che sono tendenzialmente molto calde, con ondate di calore non solo intense ma anche prolungate per intere settimane, se non addirittura mesi, come è successo proprio nell'ultima estate, questa del 2023. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che ormai durante l'inizio dell'estate, nella parte medio-alta della troposfera, si accumula sempre più calore. Questo accumulo di calore, questo calore si immagazzina anche alle quote più alte dell'atmosfera e purtroppo rende meno quelli che sono i divari barici, i divari termici tra il polo dove fa più freddo e la fascia temperata dove il clima dovrebbe essere più temperato, però a causa di questo accumulo di calore fa sempre più caldo e quindi il venir meno di questi contrasti termici tra la zona temperata e l'area artica rende il flusso occidentale, che è quello dominante alle nostre latitudini, molto più debole e quindi ondulato. In questa maniera succede che l'anticiclone delle Azzorre, invece di muoversi verso l'Europa centro-occidentale, in direzione della Spagna, dell'Italia e della Grecia, si muove verso il nord Atlantico, quindi lascia il Mediterraneo scoperto al promontorio africano, che di canto suo si rafforza ulteriormente, perché questo accumulo di calore in più lo rafforza, lo rende molto più forte, quindi si creano queste bolle d'aria calda che sono estese fino a 5-6 km. Questa aria calda sale di latitudine e praticamente alle nostre latitudini, che fa? Quando l'intera colonna troposferica si riempie d'aria calda, questa aria calda tende poi a scendere verso il basso, che è il cosiddetto fenomeno delle subsidenze, ossia dei moti discendenti dell'aria dall'alto verso il basso, essendo già calda di suo, scendendo si scalda ulteriormente, da origine purtroppo poi a queste ondate di calore che caratterizzano sempre più spesso le stagioni estive. E poi, diciamo, oltre ai disagi che vengono patiti dalle persone, soprattutto chi abita nelle grandi città, queste ondate di calore persistenti provocano poi il riscaldamento della superficie dei mari, in particolare il mar Mediterraneo, che è un mar chiuso, quindi tende a scaldarsi ulteriormente. E poi arriviamo a fine agosto o a inizio settembre con temperature che sono anche di 2-3, addirittura in qualche caso 4 gradi sopra la media, quella ufficiale per la stagione estiva. E poi ci ritroviamo anche con dei mari molto caldi, addirittura in alcuni casi temperature superiori ai 30 gradi, che poi fungono da carburante al transito della prima perturbazione autunnale. Quindi, diciamo, questo processo fisico sta causando questo cambiamento, che è un riflesso del cambiamento climatico. Lo possiamo definire appunto un chiaro riflesso del cambiamento climatico, che sta portando a una modifica della circolazione atmosferica che conoscevamo un tempo, una circolazione atmosferica che sta diventando meno variabile rispetto a come lo era in passato e che tende purtroppo a enfatizzare queste situazioni, in particolar modo le ondate di calore e poi quello che è il risvolto della medaglia di queste ondate di calore, ossia i fenomeni estremi appena arriva dell'aria leggermente più fresca, poi danno origine a questi violenti temporali, a queste grandinate, a questi fenomeni vorticosi che ci sono sempre stati, questo è vero, però oggi rispetto al passato sta cambiando la statistica di questi fenomeni, stanno diventando sempre più frequenti, i tempi medi di ricorrenza stanno diminuendo e soprattutto sta aumentando anche la loro intensità, perché un'aria più calda, una massa d'aria più calda significa anche, si traduce in una massa d'aria più carica di energia, che può contenere un maggior vapore d'acqua.
1: In che modo un fenomeno apparentemente così lontano riesce a influenzare, tramite le teleconnessioni atmosferiche, il meteo europeo e l'intensità delle anomalie che stiamo vivendo in Italia?
2: Allora, il fenomeno del Niño è un fenomeno di variabilità naturale, quindi un fenomeno naturale che si manifesta sull'Oceano Pacifico ogni, diciamo, 3-5 anni, quindi ha delle sue fluttuazioni stagionali. Pur essendo un fenomeno che riguarda l'Oceano Pacifico, quindi che interessa direttamente l'area del Pacifico e le Americhe, dove lì l'influenza del Niño è diretta, da noi la sua influenza in realtà è sempre indiretta e subordinata a quello che è lo schema circolatorio di base che abbiamo sulla zona euroatlantica, cioè sulla zona atlantica ed europea. Quindi la sua influenza è comunque marginale rispetto a ciò che succede già di suo nell'area, diciamo, atlantica, che è quella dove poi si sviluppano le perturbazioni, gli anticicloni che vanno a interessare le nostre regioni. Va detto che però un fenomeno intenso di El Niño, che come abbiamo detto si sviluppa nel Pacifico, che come sappiamo è l'oceano più vasto e grande della Terra, riesce ad avere delle implicazioni fin da noi, perché intanto mette in atmosfera calore che poi viene immesso nei tropici, riesce a salire verso le alte latitudini e riesce, diciamo, a perturbare il flusso della corrente a getto polare. La possiamo definire come il nastro trasportatore delle perturbazioni che poi vanno a interessare il Nord America, l'Atlantico e anche l'Europa. Quindi, avendo un'influenza sulla corrente a getto polare, ovviamente ha delle ricadute non dirette anche sul tempo alle nostre latitudini. L'Italia, diciamo, va detto che dal punto di vista teleconnettivo sappiamo ancora ben poco sull'influenza tra il Niño e il tempo atteso da noi, però durante gli anni in cui abbiamo avuto degli episodi di El Niño molto forti, come ad esempio nel 1999, abbiamo registrato delle annate che sono state piovose sulle regioni del nord, sulle aree, quelle che sono esposte alle perturbazioni atlantiche, quelle che vengono da ovest, quindi settori, diciamo, più occidentali della penisola e le aree tirreniche, mentre il sud e le regioni meridionali durante questi episodi intensi del Niño hanno sofferto di fasi siccitose anche abbastanza pesanti e anche abbastanza prolungate nel tempo. Questo perché, mentre le perturbazioni atlantiche colpiscono le coste dell'Europa occidentale, Nord Italia e l'Europa centrale, anche con tempeste, con episodi di maltempo parecchio severo, sulle regioni meridionali spesso il passaggio di queste perturbazioni favorisce il richiamo di aria un po' più calda ma anche secca dal Nord Africa, e quindi a condizioni prevalentemente anticicloniche. Ora, ciò non vorrà dire che, siccome c'è il Niño, non pioverà, però aumenta diciamo, la probabilità di avere questo tipo di configurazioni, quindi con un clima un po' più caldo, un po' più mite e secco al sud e un po' più piovoso, ma sempre mite, sulle regioni settentrionali.
1: Restando sull'atmosfera, il forte segnale del DDL Cieli Blu, che ha raggiunto il quorum, mostra che i cittadini chiedono il divieto della geoingegneria sul territorio nazionale. Al contempo fanno discutere i 60 milioni di dollari raccolti dalla startup Stardust Solutions per oscurare il sole con microparticelle della stratosfera, un progetto finanziato anche da Exor, holding degli Agnelli e azionista di Stellantis. Da meteorologo, come vedi l'ingresso di questi grandi capitali privati e cosa risponde la scienza alle preoccupazioni della cittadinanza?
2: Si tratta di progetti avveniristici, molto teorici, ma bisogna vedere poi nella pratica come si potrà riuscire a portare a termine tutto ciò che si dice. Dal punto di vista del scientifico, ecco, la mia opinione ovviamente è molto prudente nei confronti di questi progetti, anche perché ancora l'essere umano non ha le capacità, le tecnologie per portare avanti dei progetti di questo tipo, che comunque ovviamente sappiamo bene che l'uomo, quando mette mani in atmosfera, ma anche ad esempio nel mondo degli ecosistemi naturali eccetera, poi nel medio e lungo periodo ha fatto sempre danno. Quindi io sono sempre contrario quando ci si pensa che bisogna mettere del nostro, semmai dobbiamo mettere del nostro a riuscire a mitigare i gas serra che vengono immessi in gran quantità, non solo diciamo dai paesi in via di sviluppo, ma anche dai paesi più industrializzati. Bisogna cercare di quantomeno porre un freno a questo prima che si possa arrivare al cosiddetto punto di non ritorno, e quindi di non riuscire più a frenare il riscaldamento del pianeta, che, come stiamo vedendo, purtroppo ha raggiunto delle conseguenze su scala planetaria. Vedete quello che è successo di recente tra il Nepal e il Tibet, è veramente sconvolgente. Quindi quello che posso dire è di pensare più, cercare di fare del bene nel nostro, anche nel nostro piccolo quotidiano, che a progetti magari pionieristici come questo, che poi magari portano solo dei risultati inconcludenti. Poi anche le politiche di deforestazione che vengono perpetrate soprattutto ora nei paesi in via di sviluppo del Sud America, anche in Africa, dove quelli che sono considerati i grandi polmoni della terra, ossia le grandi foreste pluviali equatoriali, che si stanno riducendo veramente al lumicino. Questo è un grave problema, perché avrà un impatto sui gas serra, non essendoci più queste foreste capaci di ammortizzare l'anidride carbonica in atmosfera, e ovviamente deforestare i boschi, le foreste, avrà un impatto negativo e accelererà ulteriormente il cambiamento climatico.
1: Ringraziamo Daniele Ingemi per questa chiara panoramica di dinamica atmosferica, che ci aiuta a comprendere sia i giganteschi incastri planetari che regolano il meteo, sia l'importanza del dialogo tra scienza e cittadinanza. Continueremo a monitorare la situazione sulle pagine di MeteoRed. Grazie Daniele, buon lavoro.
2: Grazie a voi e alla prossima. Ciao.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea, Idea, Idea, Idea.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: fresca novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: Radio Idea.

0: sono le 19. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: L'idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai.
13: Amo qualcuno muore.
12: Ma dai.
14: A

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Puglia, ma rinforza la ventilazione moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia ionica. Insisterà anche domani. Ci attenderà un martedì 15 settembre con tempo asciutto, ampiamente soleggiato, temperature diurne ancora estive in linea col periodo attorno ai 27-29 gradi, ancora un po' di vento sul tratto costiero, poi da segnalare locali disturbi sulle murge dal pomeriggio. Si potranno attivare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta, www.webfi.it.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

un fiore giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Idea.

0: Benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Puglia, ma rinforza la ventilazione moderata a tratti tesa dai quadranti settentrionali sia sulla fascia adriatica sia ionica. Insisterà anche domani. Ci attenderà un martedì 15 settembre con tempo asciutto, ampiamente soleggiato, temperature diurne ancora estive in linea col periodo attorno ai 27-29 gradi, ancora un po' di vento sul tratto costiero, poi da segnalare locali disturbi sulle murge dal pomeriggio. Si potranno attivare isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: Sono le 23.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 15 settembre. Ariete, la giornata vi porta a confrontarvi con emozioni più profonde del solito, evitate di reagire impulsivamente, in amore non forzate una risposta. Toro, potreste accorgervi che una situazione non può essere gestita come avete fatto finora. In amore, lasciate cadere qualche difesa. Gemelli, una conversazione può offrirvi un'idea nuova o permettervi di vedere una situazione da una prospettiva diversa. Sul lavoro fidatevi delle intuizioni. Cancro, avete energia e determinazione per affrontare una questione che da tempo richiede una soluzione. Non trasformate ogni ostacolo in una battaglia personale. Leone, una giornata nella quale potreste sentirvi più sensibili del solito, soprattutto davanti alle reazioni degli altri. In amore avete bisogno di sentirvi desiderati. Vergine, avete la lucidità necessaria per mettere ordine in una situazione che ha richiesto molta attenzione. Una decisione pratica può diventare più semplice del previsto. Bilancia, le comunicazioni sono importanti, ma non tutto ciò che ascoltate oggi deve essere preso per certo. In amore, una domanda sincera può aiutarvi a superare un dubbio. Scorpione, le emozioni sono intense, ma proprio per questo evitate reazioni troppo radicali. In amore avete un magnetismo speciale. Sagittario, avete bisogno di rallentare un po' e di recuperare energie prima di affrontare nuove sfide. In amore non cercate subito una definizione. Capricorno, le relazioni con amici e colleghi possono offrirvi spunti interessanti e nuove possibilità. In amore un atteggiamento più spontaneo può rendere il rapporto piacevole. Acquario, una questione professionale può richiedere concentrazione, ma avete la capacità di trovare soluzioni originali. Non abbiate paura di cambiare approccio. Pesci, la giornata valorizza il vostro intuito e vi permette di comprendere meglio persone e situazioni. In amore un incontro può regalarvi emozioni profonde. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.
2: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.
2: Ma quanto è più...